0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Volker Kaplis Tolkoj.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.